Sei su Radio Granellic. Noi mettiamo i dischi. Tu metti l'ansia esistenziale. È una collaborazione perfetta.

nel solco fondo, prima del verbo. Tu hai detto sia la luce

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: L'umanità scambia la fibra ottica per un'anima e compra frigoriferi che ordinano yogurt esistenzialisti. Chloe, guarda che la velocità della luce serve solo a raggiungere prima il nulla cosmico. Murphy sta leggendo nella sua nuvoletta che il vostro tostapane smart vi odia in 12 lingue.
2: Ma quale nulla cosmico, caro Granellik? Qui il problema è che la macchinetta del caffè a capsule fa i capricci ogni volta che piove. Se la tecnologia fosse così furba, mi farebbe trovare la polenta calda senza dover premere 30 bottoni. Quel gatto lì pensa solo a farsi i fatti suoi sulla mia stufa.
1: La polenta è un algoritmo ancestrale che spaventa i microchip, mia cara Chloe rurale. Stiamo scaricando gli aggiornamenti del cervello su una nuvola di criceti depressi. Presto, i nostri pensieri avranno bisogno della password per uscire dalla bocca.
2: Password o non password, ascoltami bene, Granellik. A me basta che il trattore parta la mattina senza che debba benedirlo con l'acqua santa. Voi inventori di scatole luminose non sapete neanche com'è fatta una versa vera. Quel gatto vi guarda e ride con la pancia piena.
3: La versa è un hard disk biologico con la muffa contemplativa, zuccone di campagna. Stiamo correndo verso il futuro così forte che i nostri piedi arriveranno domani, mentre le orecchie sono rimaste ieri. Il progresso è solo un treno fantasma che deraglia sopra un binario di pixel fritti.
2: Chiamalo treno o chiamalo come te pare. Io intanto spengo il router prima che si metta a cucinare i miei calzini di lana. Quando avrete fame di silicio, vedremo chi ride. Adesso vado a dare il fieno alle mucche analogiche.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.
4: La porta scivola sui cardini unti. L'odore di candeggina copre il caffè.

sopra l'antenna arrugginita del palazzo di fronte. Il cielo ha perso i bulloni. Ho versato il vino sulla camicia bianca, perché lassù qualcosa non quadra. Non è una scia dritta,

che nessuno ha scritto. Girano ancora un po' finché il buio non li ingoia. Resto solo io con la macchia di vino e il silenzio che pesa.

Se vi hanno detto che a Radio Granellic si ascolta della buona musica, beh, allora sarà vero. Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'universo.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Il ritorno di Clervius Narcisse. Un granello di sale è tutto ciò che separa l'automa dalla sua umanità perduta. Era il 2 maggio 1962. Clervius Narcisse, un contadino haitiano, viveva la sua routine fatta di gesti semplici e fatica nei campi. Una febbre anomala lo portò all'ospedale Albert Schweitzer di Deschapelles, dove il suo cuore smise di battere. Medici americani ne constatarono il decesso, firmarono le carte e il corpo fu sepolto. Eppure per 18 lunghi anni il mondo lo credette cenere sottoterra, mentre le sue mani, un tempo contadine, diventavano strumenti di qualcun altro, in una piantagione lontana. Non fu un miracolo, ma una precisa ingegneria della sottomissione, orchestrata dai Bocor. La loro arma era una miscela tossica, tetrodotossina estratta dal pesce palla per indurre una paralisi flaccida, simile alla morte clinica, e datura per annichilire la volontà. Tecnicamente, la vittima rimaneva cosciente, imprigionata nel proprio cadavere, sentendo il peso della terra sulla bara.

0: L'articolo 246 del codice penale haitiano dell'epoca non era un monito astratto. Equiparava formalmente l'uso di queste sostanze letargiche all'omicidio, riconoscendo la crudeltà di questo furto dell'anima.
1: La verità riemerse nel 1980, al mercato. Una donna incrociò lo sguardo stanco di un uomo invecchiato, dal passo trascinato e l'aria assente. Era Clervius. Non era un mostro cinematografico, ma una vittima straziata di un sistema di schiavitù rurale che usava il voodoo per spezzare il Tibon Ange, il piccolo angelo guardiano. Il racconto di Davis spalancò gli occhi dell'Occidente su questa violazione suprema, dove il mostro non è chi ritorna, ma chi comanda.

0: le vittime venivano ridotte ad automi privi di libero arbitrio. Ancora oggi, nel folklore haitiano, si crede che un granello di sale possa spezzare l'incantesimo e risvegliare la coscienza, quasi a voler restituire al corpo la propria identità. La storia di Narcisse rimane lì, sospesa tra il reperto clinico e il terrore atavico, ricordandoci che la libertà, in certe zone d'ombra, non è mai un dato acquisito una volta per tutte.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

schiuma.

Granellini miei, fuori c'è il silenzio della notte, ma dentro i vostri speaker stiamo accendendo un miraggio pazzesco. Sabbia d'argento, neon che bruciano l'aria e segreti da custodire sotto una luna blu. Preparatevi a ballare sul caldo di quel deserto segreto. Ecco per voi Sapphire Sands e Neon Rims. Alzate tutto!

Granellini, vi devo dire una cosa. A quest'ora chi viaggia e non ha una meta sa bene cos'è la notte. Chilometri che scorrono, pensieri dritti come fari e nessuna voglia di tornare indietro. Se la strada chiama, noi rispondiamo così. Allacciate le cinture, ecco per voi Transit on Eviter Care.

Ma vi rendete conto? 4 del mattino sotto un cavalcavia con un bossolo che rotola e i polmoni che stringono. Altro che sonno, granellini. Qui c'è chi fa i turni di notte davvero hardcore. Preparate i riflessi, si sgomma. Ecco per voi We Guide the Grid.

Radio Granellic vi invita a partecipare al prossimo evento radiofonico che stiamo organizzando. Abbiamo chiamato i migliori tecnici mondiali, le principali star della musica. Segnatevi questo indirizzo. Cascina, abbiamo detto una cazzata. Via del Nulla 127. Radio Granellic.

cercavo soltanto una via d'uscita pulita e mia. Invece trovo la cura prescritta dentro sta farmacia. Sento il respiro pesante che rimbomba nella stanzetta, mentre la routine dei soliti passi corre con troppa fretta. Ora capisco la morsa severa di questa strategia, dove scambiamo la vita reale con un...

Vi siete mai chiesti perché una palla rimbalza? Solo su Radio Granellik non lo saprai mai. Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellik.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellik, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellik.it, upload your track, and you'll be on air on Radio Granellik, the most outlandish station in the universe.

metto il cappotto, fodera senape stropicciata. Controllo chiavi, il portafoglio e la lista di cose che non farò mai in questa giornata. Esco come un carro armato nel corridoio, ma la porta oppone resistenza. Il caffè scotta, la cucina è un campo di mine. Tiro la cerniera, lo zio.

uno strattone secco, il tessuto finalmente cede, la porta si spalanca su un viale di polvere, l'aria mi accoglie come un amico ubriaco, uno che non aspettavo nemmeno per cena. Si parte, finalmente si parte.

Oh, miei adorati granellini delle ore piccole, c'è chi la festa la cerca e chi, come la nostra protagonista, combatte una guerra atomica davanti all'armadio. Tra paillette in lire e specchi traditori, il panico da cosa mi metto ci divora. Ma basta un attimo, una felpa comoda e si vola via. Alzate il volume, ecco un buco nero.

0: C'è qualcosa di profondamente indecente nel modo in cui le ore piccole sanno custodire i nostri segreti più futili.
1: Futili per te, granello, che hai appena passato 20 minuti a discutere con lo sportello del frigorifero come fosse un notaio ostile.
0: Anime a motore spento, che vagano in un salotto buio alla ricerca di un biscotto dimenticato, convinte che quella luce fredda possa illuminare i grandi interrogativi dell'esistenza.
1: O almeno rivelare dove diavolo è finito il burro, visto che il mondo là fuori finge di dormire, ma sta solo prendendo fiato.
0: Lo sentite anche voi, in questo limbo silenzioso, il ticchettio del tempo che rallenta apposta per noi.
2: O forse siamo semplicemente una tribù di irreolari che confonde la luna con una lampadina difettosa e cerca conforto in un frigorifero aperto.
0: D'altronde, come recita un antico e saggio proverbio azteco, chi semina patate sotto la luce di una cometa si ritroverà sempre con una zuppa troppo salata.
1: E pretenderne un retrogusto di vaniglia, a quell'ora della notte, è pura fantascienza da radiofonici insonni.

0: Oh, miei splendidi granellini notturni! Visto che le ore piccole giocano brutti scherzi e la notte trasforma ogni lampione in un romanzo giallo, facciamo attenzione a non inseguire fantasmi nei vicoli. Tenete gli occhi ben aperti, perché adesso vi regaliamo un brivido di pura classe con l'ombra di un altro colore. Godetevela!
1: Ti sbagli, sai, quella sagoma curva sotto il lampione. Non ha il passo di lei, non ha la grazia dei sogni miei. Lei è chiusa nel silenzio di una casa che profuma di carta vecchia, ad aspettarmi con il rito del tè che si raffredda. Dicevi bionda, forse, ma il biondo è una luce ingannevole che gioca con le ombre del vicolo e quel rosso sgargiante del cappotto. Francesca odia il colore del fuoco,

forse eri tu a cercare conforto in una sconosciuta dal rossetto troppo scuro. Non è la mia donna quella, quella è un'eco deformata che danza su un asfalto bagnato. Smettila di cucire bugie.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'ultimo respiro del conte immortale. Il conte che sfidava la morte morì ufficialmente in un freddo borgo danese. Immaginate un interno signorile, il silenzio ovattato di una dimora. L'informazione geografica è assente nel buffer. È il 27 febbraio 1784. Il conte di Saint-Germain è lì, nel castello del principe Carlo d'Assia-Kassel, circondato dai suoi ricordi di viaggi infiniti, dalle sue boccette di elisir, dai pennelli per dipingere e dal violino che ha incantato le corti di mezza Europa. La sua vita, trascorsa tra il lusso parigino di Luigi XV e le fatiche industriali delle porcellane di Wesp, si contrae in un respiro che si fa via via più tenue.
1: Non c'è nulla di magico in questo epilogo. Dietro le maschere del conte di Weldon, del marchese d'Aymar o del misterioso Monsieur de Surmont, la macchina biologica ha raggiunto il limite dei suoi cicli. La sua leggenda si basava su un protocollo di discrezione estrema: non mangiare mai in pubblico. Il buffer attribuisce il protocollo alimentare al mistero sulla sua natura fisica, non all'intento di evitare domande. E possedere abilità tecniche uniche per purificare i diamanti, trucco

commerciale che alimentava la sua aura. Ma le dinamiche di potere richiedono stabilità e la sua, costruita su reti diplomatiche e spionaggio, non poteva durare in eterno. Gli uomini di corte, Casanova e persino Voltaire restavano folgorati dai suoi racconti, dall'anacronismo di aver vissuto secoli, dalla sua presenza simultanea in luoghi lontani. Eppure, in quella stanza di Eckernforde, il sipario scende senza trucchi. La sua pelle di uomo, non di semidio, si raffredda. Gli oggetti restano, muti testimoni di un intelletto raffinato e di una maestria chimica che aveva provato a piegare la materia, dai forni di Chambord alle manifatture olandesi, senza mai riuscire però a corrompere le leggi fisiche del tempo.

0: La realtà, cruda e inoppugnabile, non abita nelle leggende teosofiche dell'era dell'acquario, ma nell'inchiostro di un registro. La prova definitiva è il registro ufficiale delle sepolture della chiesa di San Nicolai ad Eckenford. Quel documento chiude il caso, archiviando il mistero dell'identità modulare di Saint Germain. Oggi, chi cerca l'immortale non troverà un dio tra noi, ma soltanto il freddo dato anagrafico di un uomo che, dopo aver giocato con i secoli, si è consegnato, come tutti, alla definitiva, silenziosa fine del tempo.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

0: Il fumo esce dalle onde.
1: Si spegne tutto.
0: Resta solo un bottone di madreperla. Tra i sassi.

Buongiorno granellini! Fuori piove e il cielo si strappa, ma ci pensa Bibi a scaldarvi questo primo caffè. C'è chi ha già la testa ai pensieri pesanti della settimana e invece noi ci liberiamo di tutto. Sciogliete i nodi. Parola di Bibi. Ecco per voi la Danse Commence. Balliamo sotto la pioggia.

0: Certe unioni spirituali con l'oceano finiscono inevitabilmente per sbattere contro la nuda e cruda geologia di Santa Cruz. Quel surfista illuminato pensava di essere immune agli scogli solo per aver fatto amicizia con le alghe. La fisica, purtroppo, ha un senso dell'umorismo decisamente più brutale del suo misticismo.
1: Granello, a me di questa spiritualità marina importa ben poco se poi uno si spiaccica come una cozza sugli scogli. La gente confonde la fede profonda con la pura e semplice assenza di senno. Bastava ascoltare i pescatori locali invece di fare il poeta sulla cresta dell'onda.
2: Cara Chloe, la poesia richiede una certa dose di miopia che la roccia vulcanica provvede a correggere all'istante. Dicono che persino il paragone con un esperto macellaio sarebbe calzante, visto che l'uomo conosceva i tagli profondi, ma ignorava la profondità della corrente. Quando la mistica incontra la marea, vince sempre la pietra.
3: Ma quale macellaio è macellaio? Qui si parla solo di uno che cercava guai con l'elmetto e la tavola da surf. La comunità locale ha pure fatto una targa per ammonire i giovani a non fare gli sbruffoni con il mare. Altro che unione mistica. Quella è stata una lezione di anatomia accelerata.
4: Una targa in peritura, che suona come il più classico dei memento mori per le nuove generazioni di sognatori bagnati. Del resto, se confondi la fede con la conoscenza delle correnti, il conto ti viene presentato direttamente dallo scoglio. E credimi, non accetta pagamenti rateali.
1: Appunto! Alla fine l'oceano non fa sconti a nessuno, che tu ti senta un santo o semplicemente un idiota con la muta. Meglio tornare a casa con i piedi asciutti e la pelle intatta. La saggezza popolare batte la filosofia da spiaggia 10-0.

primo caffè scalda il palmo delle mani, lasciate che il mondo fuori sfumi in un controluce magnetico. È il momento di un bilico perfetto tra ombra e luce, un duello armonico tutto da ascoltare. Si parte con il battito intenso di preghiera e veleno. Godetevi questo brivido.

Questa tensione mi piega le dita, come una spina conficcata al tasto. Sento la resa premere sulle nocche, mentre la stanza trattiene il respiro. Un accordo minore taglia la calce e la carne

il ghiaccio nel bicchiere. Faceva un rumore osceno, come ossa che si assastano. Ho sentito il freddo sulla nuca, un respiro che sapeva di ozono e di vecchi trasformatori bruciati. Non mi sono girato subito. Lui era seduto sullo sgabello, vestito di fumo e cenere al vento. Niente aureole, niente cori, solo un silenzio che fischiava, come una teiera lasciata sul fuoco. La mia mano ha stretto il vetro fino a sentire il dolore del taglio. Ho visto Dio negli occhi.

dritto, inchiodato alle mie scarpe sporche. La follia danzava immobile sotto la luce del neon rotto. Mi ha pesato il cuore come piombo, ma la schiena è restata una colonna. Cercava la mia paura, voleva vedermi tremare come una foglia. Gli ho offerto solo la mia faccia.

come il sole d'agosto. Se chiudi gli occhi sparisci, se cedi allo sguardo sei suo. Ho contato i battiti nel collo, 1, 2, 3, e ho capito che non ero io. La sua presenza.

mangiare tutto. Ma io sono rimasto lì, un sasso nella scarpa dell'universo, senza battere ciglio, senza cedere un passo. Poi lui ha sorriso, forse era solo un gioco di luci. Il ghiaccio si è sciolto del tutto, è rimasta solo acqua sporca. Ho finito di bere, ho finito di vivere e sono andato con lui.

Ma secondo voi si può amare qualcuno senza nemmeno farlo entrare nella stanza? Alzi la mano chi stamattina ha già la testa tra le nuvole e zero voglia di aprire gli occhi. Meno male che ci pensiamo noi a confondere i confini. Per tutti i miei granellini, ecco, sognami.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Il tizio con il sacchetto della spazzatura in testa cercava l'illuminazione cosmica tra le vespe brasiliane. Murphy legge la sua nuvoletta fluttuante e dice che le api hanno più QI di chi le combatte sigillandosi come un salame. La protezione totale è solo una bara portatile senza vista mare.
2: Ma quale illuminazione cosmica, Granellik? Quello era solo un povero disgraziato che non sapeva come fare la disinfestazione in cortile. Si è messo la plastica attorno al collo ed è crepato per la strizza.
3: La strizza è un motore a curvatura che ti fonde i connotati, Chloe. Quando lo hanno trovato, i soccorritori hanno dovuto usare i solventi per vernici industriali solo per ritrovare un naso sotto quello strato metallico. Ormai era un'installazione d'arte moderna.
2: Non dire sciocchezze che fanno impressione a chi ascolta quest'ora. Hanno usato i solventi perché la plastica si era incollata con il caldo. Non c'è nessuna scultura metallica. Siete voi fissati con queste visioni da manicomio.
4: Io vedo la verità geometrica dei sacchetti a perdere. Senza un buco per l'ossigeno, l'aria diventa un lusso borghese che le api ti tassano con gli interessi. Granellik lo sa bene. L'asfissia è solo un abbraccio troppo stretto del pianeta.
5: Il pianeta non c'entra proprio niente con la stupidità umana. Se ti infili un sacchetto in testa senza buchi, finisci per soffocare e basta. Non c'è nessun abbraccio cosmico in una busta della spazzatura.
6: E invece è fisica quantistica.

0: artistica, Chloe, applicata ai rifiuti domestici. Il sacchetto sigillato crea un universo parallelo, dove tu sei il re e le api sono i sudditi che ti fanno implodere. Murphy sbadiglia e pensa che la selezione naturale sia una commedia esilarante.
1: Sì, vabbè, spegni quella radio e vai a dormire. Qui l'unica cosa che sta implodendo è la mia pazienza con le tue farneticazioni. Domani ti compro un elmetto per le api, così la smetti.
2: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

Buongiorno, miei adorati granellini. Sentite qua. Il maiale sputa numeri bagnati di rugiada. Ma vi rendete conto? C'è chi a quest'ora fa i conti col primo caffè e chi, povero Sam, insegue un maialone miliardario che mastica contratti. Spettacolo puro. Alzate il volume, ecco per voi Porker Fortune.

0: He dipped his curved, needle-sharp claws into the white, frothing brine. Finally, a true voyager of the shifting tides. Silence.
1: C'è chi dorme per riposare e chi, come il signor Edgar Cayce, lo faceva per diagnosticare malattie a migliaia di chilometri di distanza. Quel sonno profondo gli ha lasciato in eredità 14.000 trascrizioni tra medicina e storia perduta.
2: Insomma, Granello, era uno che faceva i miracoli russando sul divano di casa sua. A mio cugino Gino, quando si addormenta così, viene solo un gran mal di testa.
3: Temo che tuo cugino non possieda la stessa straordinaria competenza anatomica di Casey, carissima Chloe, visto che i medici dell'epoca restavano sbalorditi dalla sua precisione. Certo, quando poi passava ad Atlantide, la scienza lasciava il passo alla pura fantasia.
2: Atlantide o meno, quel dormiglione ci ha azzeccato pure sulle guerre mondiali e sulla fine della Grande Depressione. Altro che la palla di vetro della maga del mercato rionale.
3: Profeta e veggente, predisse i grandi sconvolgimenti del secolo scorso con una lucidità che farebbe invidia a qualsiasi economista. Peccato solo che per le sue civiltà sommerse non abbia mai trovato uno straccio di prova archeologica.
4: Alla fine della fiera, basta chiudere gli occhi per sistemare il mondo intero. Peccato che quando li apro io ci siano solo le bollette da pagare.

Buongiorno granellini sparsi ai quattro angoli del pianeta. C'è chi sta stringendo i denti dopo ore di viaggio e chi dall'altra parte del mondo si ferma un attimo per respirare. Sentite che fatica e che bellezza in questa musica? Mettetevi comodi, si parte. Ecco per voi Highway Pillars su Radio Granellic.

0: recorded on his desk. He finished his meal while entire provinces turned to smoke. Now hold this man accountable before the sirens. Tell me his full given name before the ink dries completely. I want to stand in his doorway and look into his eyes. This man holding the stamp.
1: Dal Contro TG, notizia di scienza e comportamento animale. La scienza ha finalmente stabilito l'implacabile verità sul riposo condiviso con i nostri amici a quattro zampe. Dormire col proprio cane non disturba affatto il sonno, tutt'altro. L'indagine dimostra che la quiete notturna viene irrimediabilmente compromessa unicamente da noi esseri umani, capaci di svegliare il molesto animale con la classica sceneggiata: «Spostati, mi stai rubando tutto il piumone, e russi!» Avrà il diritto di esistere l'animale, o dobbiamo svegliarlo per farci fare spazio? Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di dormire sul balcone e lasciare l'appartamento intestato al cane. A voi la regia.

Sveglia, miei adorati granellini. Tra un sorso di caffè e la nebbia là fuori, c'è chi fugge a tutto gas da qualcosa che scotta. Parola d'ordine, accelerare, anche quando il motore cede e l'anima perde colpi. Mettetevi comodi, si parte. Ecco per voi l'adrenalina pura di Clutch Slips. Alzate il volume.

Granellini, vi devo dire una cosa. Lo so che qui fuori la mattina corre veloce tra mille impegni e caffeina, ma a volte ci vorrebbe proprio un bel respiro profondo e zero pensieri. Mettetevi comodi, spegniamo il mondo per 3 minuti. Ecco per voi adesso Waterborne Silence. Buon ascolto.

Il rumore si spegne, cade il velo. Non eri tu quel volto tra la gente. Tu eri la mano.

0: Buongiorno miei splendidi granellini. Questa mi ricorda quando ho dichiarato testamento per un impercettibile colpo d'aria, mentre il mio povero lui, con la febbre a 40, cucinava e stirava cantando. Altro che divano, qui volano termometri. Tenetevi forte, godetevi la carica e sentite qua. Ecco per voi 37 e 1.
1: Il termometro segna 37 e 1. Ho il viso. Chiedo il testamento. La fine è vicina. Sento il vuoto. Chiudo gli occhi e aspetto il momento. La coperta mi soffoca il fiato. Ho chiamato il notaio. Ho salutato. Lei entra in cucina.

La vostra fidanzata vuole fare sesso e voi avete la partita? Beh, tranquilli, ci penserà qualcun altro. Radio Granellic, la sensibilità è la nostra missione. Oh.

la puntina che riga il vinile. Il 3 luglio 1976, al Casinò di Montreux, in Svizzera, si consuma uno dei capitoli più intensi della storia artistica del XX secolo, il ritorno sul palcoscenico europeo di Nina Simone, in occasione della 10ª edizione del Montreux Jazz Festival, la prestigiosa rassegna ideata da Claude Nobs. Dopo diversi anni di allontanamento dalle scene statunitensi e di soggiorno in Liberia e Barbados, l'artista afroamericana siede al pianoforte e regala un'esibizione di travolgente carica teatrale e musicale, interpretando pezzi memorabili come Stars di Janis Ian, African Mailman e Backlash Blues. Nel bel mezzo dello spettacolo, la Simone interrompe bruscamente il flusso musicale per redarguire severamente una spettatrice che cercava di sedersi in prima fila a concerto iniziato, pretendendo totale concentrazione dalla sala. L'intero evento, registrato dal vivo, rimane una delle testimonianze storiche più rilevanti prodotte in quella cornice. Linea allo studio.

È la scossa. Mi sento vivo fino all'ultima vibrazione.

Ieri notte ho sognato una pendrive da un terabyte. Poi mi sono svegliato e ho dovuto swappare 3 volte per far partire questo jingle. Radio Granellic, l'unica radio AI che gira su un Sony Vaio del 2005. Sopravvissuti al nuovo millennio.

scritto il nome tuo, tracciato piano, senza sapere il perché. Poi hai risposto tu, con la mia stessa voce, nello stesso istante esatto.

anni spesi a contare i giorni, sulla soglia di una stanza chiusa, parenti con la bocca stretta in cerca

verità. Ho firmato per chi pretendeva di dividere la mia stessa terra. Ora la punta scorre mentre suona la torre.

La penna si ferma sul foglio. Nessun sigillo da rompere. Solo una coda che batte felice sotto la luce della sera.

Sentite qua, miei adorati granellini. My knuckles white and fast. Nocche bianche dallo sforzo. Altro che caffè mattutino, qui siamo appesi a un parapetto con il batticuore a 1000. Meno male che noi la grinta ce l'abbiamo già tutta. Preparatevi al salto con Beyond Parapet. Si parte adesso!

fatto di nebbia. Cerutigino, quello del civico 8, portava un cappotto bucato dal tempo

alla cartiera con un mazzo di chiavi che non apre nessuna porta. Forse ha perso il treno del suo destino, o forse il destino ha perso la sua fermata.

Ma Gino non parla, Gino non chiede, si scioglie nell'umido dei muri di pietra. Siamo tutti fantasmi in attesa di un tram, persi tra le

0: bit off.
1: Fissare quella pila di documenti da archiviare non è semplice routine, Chloe. È vera e propria contenzione dimensionale per la flotta di Sirio.
2: Sarà a granello, ma a me sembra solo che il direttore amministrativo si sia dimenticato di offrirci un aumento di stipendio.
3: Sciocchezze. Il capo è un emissario della Federazione Galattica in incognito, che finge di sgridarci per depistare le spie di Andromeda.
2: E dimmi, questa raffinata teoria te l'ha suggerita il tuo gatto Murphy mentre ignorava superbamente la ciotola vuota?
4: Esatto. Sostiene che ogni volta che premiamo invio, stiamo salvando il quadrante di Orione da un'invasione di molluschi quantici.
5: Perfetto. Allora pretendo che la Federazione Galattica provveda almeno a rimborsarmi il detersivo per i pavimenti.
6: Damp paper slips from the stand. Cold fingers hover over the ivory keys. The silver snuffer rests, keeping the quiet.

Sei babbo, il figlio sussurra. La chioma scende sul cuscino. Eppur cammini a testa in giù. Che maniera mi insegni tu? Temevo di perdere il cervello, ma vuoto mi sento un gioiello. Lesto

Ma noi spacchiamo adesso. Vogliamo volare liberi, anche se là fuori tutti pretendono la perfezione. Sintonizzate le frequenze. Per voi, pura energia. Allo stato puro con Copper Rigging.

Ben trovati, miei splendidi granellini. All'altro che mare calmo, questa mattina navighiamo tutti a vista tra scadenze e caffè bolliti. C'è chi perde la bussola per un amore e chi, come nei versi intensi de Il naufragio che ascoltate ora, fa i conti con i relitti della vita. Mettetevi comodi, si salvi chi può.

mani incrostate di sale e memoria. Il duca conta marchi, pesando l'assenza. Eravamo promessa di legno,

0: siate in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1. Quiz!
1: Ho appena letto una curiosità pazzesca sulla geopolitica attuale. Nel marzo del 2026, con il conflitto diretto tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump ha preteso la resa incondizionata dopo aver colpito duro il regime, mentre la Cina parlava apertamente di ritorno alla legge della giungla.
2: Beh, e Teheran ha subito risposto promettendo di resistere per altri 6 mesi esatti. Un quadro teso, ma perfettamente in linea con le dinamiche di quella crisi. E voi che ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: Ebbene sì, è un vero granello. Quel botta e risposta tra Washington, Pechino e Teheran nei primi giorni di marzo del 2026 è andato esattamente in quel modo.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

Notizia di costume e consumo dal Contro TG. La caffeina ha finalmente smesso di essere un umile carburante per risvegli traumatici ed è assurta a disciplina umanistica. A lezione con Carpinetti per la verticale di gusto nel mondo specialty coffee, dove l'infuso etico controllato richiede l'uso di un vocabolario che oscilla tra la critica d'arte e la teologia. Non più una tazzina al volo al banco, ma una complessa esperienza spirituale a filiera lunga e tariffa commisurata al senso di colpa ecologico. Per i casi più gravi di dipendenza si consiglia direttamente l'estradizione in piantagione. Linea allo studio.

Buongiorno granellini! Fuori c'è il sole, ma qui in studio si gelate. Tranquilli, ci pensa Bibi a scaldarvi il cuore con un brivido glaciale e magnetico. Se avete lo sguardo di ghiaccio del vostro ex, parola di Bibi, godetevi questo capolavoro. Ecco per voi The Avalanche in Your Gaze. Alzate il volume!

0: Si fa un gran parlare di comunicazione moderna, dimenticando che ogni singola parola è una capsula del tempo. Coletti ce lo ricorda splendidamente, trattando il lessico non come un'etichetta, ma come un archivio vivente. Le nostre bocche sputano fossili senza che ce ne rendiamo conto.
1: Guarda, Granello, che io, quando vado al mercato a comprare la frutta, non è che sto a pensare ai fossili romani. A me basta che la mela sia matta al punto giusto e che il pescivendolo non mi freghi sul peso. Certe volte vi complicate la vita con questi discorsi da intellettuali.
2: Vede proprio questa la tua condanna, cara Chloe. Confondere il banco del pesce con la storia millenaria della nostra lingua. Anche quando chiedi lo sconto, usi metafore che affondano le radici in baratti medievali. La grammatica non è una gabbia, è la radiografia della nostra specie.
1: Sarà anche una radiografia, ma intanto la spesa la pago con i soldi veri e non con i reperti archeologici. Però ammetto che fa una certa impressione pensare che un semplice insulto possa avere dietro secoli di storia. Se devo litigare col vicino, almeno adesso so che lo faccio con basi culturali solide.
2: Vedi che in fondo c'è speranza anche per il tuo vocabolario da sagra di paese. L'etimologia restituisce spessore a ciò che diciamo, trasformando il chiacchiericcio quotidiano in un atto consapevole. Ignorare da dove veniamo, linguisticamente parlando, ci rende solo affittuari abusivi della nostra stessa lingua.
1: Affittuari abusivi mi sembra decisamente esagerato. Diciamo piuttosto coinquilini un po' distratti. Comunque, a furia di scavare nei secoli, qui rischiamo di fare tardi. Meglio tornare a usare le parole come strumenti e non come pezzi da museo.

cercavo soltanto una via d'uscita pulita e mia. Invece trovo la cura prescritta dentro sta farmacia. Sento il respiro pesante che rimbomba nella stanzetta, mentre la routine dei soliti passi corre con troppa fretta. Ora capisco la morsa severa di questa strategia, dove scambiamo la vita reale con un...

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli e sorelle, che la pace del focolare vi riscaldi. Nel 1989, quel bravo Gimota di Billy Idol a Bangkok organizzò una festicciola di 3 settimane che fece tremare le fondamenta dell'Asia, tra baccani e conti da capogiro, finché i gentili militari non lo sedarono con un dardo per farlo riposare sulla barella. «Altro che dardo narcotizzante!» bofonchia Fratel Pollaio, spiumando un cappone mentre le sue galline beccano l'orzo benedetto. «A quel rocker biondo serviva solo una camomilla pesante e 2 uova fresche sbattute col marsala del convento per rimetterlo in sesto. E ha ragione il nostro pollicoltore. Invece di strepiti e scompigli, brindiamo alla quiete della nostra cantina e alla santa moderazione». Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

0: back.
1: Ehi, miei adorati granellini! C'è chi ha già la testa al sabato sera e si imbuca ovunque pur di non sentirsi solo, scambiando un cocktail per una terapia di gruppo. Altro che festa! Sfilate il cappotto e godetevi la verità! A tra poco con Gioia in prestito, qui su Radio Granellic.

mi stacco dal gruppo. Cercavo una cura, ritrovo le mie ferite. Basta nascondersi dietro una gioia presa in prestito. Questa finta pace svanisce nella stanza.

sveglio mentre ritrovo mio nome. Sfilo il giubbotto ed esco nell'aria fredda. Un passo dopo l'altro ritrovo il respiro. La musica sfuma lontana alle mie spalle. Cammino da solo e ritrovo la mia voce.

Oh, granellini sparsi ai quattro angoli del mondo, che stiate iniziando ora la giornata o tirando tardi dall'altra parte del pianeta, stringetevi forte a noi. C'è chi ha già la testa a un viaggio folle tra le stelle. Accendete i motori dell'anima, si parte. Ecco a voi, Supernova.

Buongiorno, miei splendidi granellini. Avete la testa tra i rami e le scarpe pronte per un'escursione incantata. Anche se siamo in pieno giorno e c'è una città che corre, noi ci prendiamo una pausa magica. Allacciate le radici. Si parte. Godetevi subito questo incanto. Ecco per voi un passo di fantasia.

sassi sotto le suole, scricchioli. Il bastone segna il passo, un passo, un passo, incrociati. Racconti di creature tra i rami, ali di libellula come vetro. Voci di muschio parlano a chi ascolta.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Nel 1975, nello studio della Kaifa Records ad Addis Abeba, in Etiopia, il cantante etiope di origine gurage Mahmoud Ahmed incide il disco intitolato Ere Mela Mela per l'etichetta discografica locale di Ali Tango. L'artista è accompagnato dall'Ibex Band, una formazione che di lì a poco si sarebbe trasformata nella Rofa Band. In queste registrazioni, Ahmed fonde i sistemi di scale modali pentatoniche tradizionali della tradizione etiope, noti come Kenet, con il soul e il funk americano, arricchendo il tutto con sezioni di ottoni di ispirazione jazz. L'album viene inciso e diffuso su musicassetta e vinile proprio durante i primi mesi del regime militare comunista del Derg, un periodo segnato dall'imposizione del coprifuoco notturno e da una rigida censura sui locali della capitale. 11 anni dopo quella prima incisione originale, nel 1986, il produttore francese Francis Falceto scopre il disco e lo fa ristampare in Europa per l'etichetta Crammed Discs, nella versione LP internazionale composta da 10 tracce, aprendo così la strada alla monumentale collana Ethiopics, che farà conoscere la cosiddetta epoca d'oro dell'Ethio Jazz al pubblico internazionale. Linea allo studio.

Lo sapevate che in alcune antiche cattedrali il silenzio riverbera esattamente per 15 secondi? Granellini, se avete voglia di scavare dentro voi stessi e far cadere ogni maschera, ho io la colonna sonora perfetta per questa mattinata carica di energia. Mettetevi comodi, si parte, ecco per voi, Speak Words Confined.

Granellini miei, lo so che stamattina avete mille commissioni da sbrigare, ma ammettetelo, chi di noi non vorrebbe mollare tutto, stringere le redini e sparire all'orizzonte? Certo, lui in sella fa il solitario eroico, noi ci accontentiamo del raccoglitore in ufficio. Però, che fascino! Sulle note di And Climbs Alone, via!

0: I patrizi romani sfoggiavano sorrisi di osso bovino e avorio, tenuti insieme da preziosi fili d'oro. Una raffinatezza ingegneristica che anticipava di secoli i nostri moderni dentisti.
1: Ma ti rendi conto, Granello? Avere un pezzo di mucca in mocca legato col fil di ferro era considerato il massimo del lusso antico.
2: Certo, mia cara Chloe. La classe non è acqua e nemmeno saliva. Però fa sorridere pensare che l'ostentazione passasse per una masticazione posticcia.
3: Altro che ostentazione. Io con quello che costa un impianto oggi mi farei prestare volentieri due molari da una vacca pascolata al sole.
4: La storia conferma che frequentavano regolarmente il chirurgo orale, dimostrando una dedizione alla vanità che supera persino la nostra epoca.
3: E pensa che spavento per quei poveri schiavi costretti a intagliare l'avorio con scalpelli grandi così.
5: L'estetica imperiale esigeva sacrifici altrui. Del resto, il potere si misura anche dalla stabilità della propria dentiera.
3: Io preferisco tenermi i miei, traballanti finché vuoi, ma almeno non rischio di ingoiare la mia stessa mandibola a tavola.

passi la mano chi stamattina ha il fuoco dentro e la grazia di una danzatrice velata. Nessuno. Vabbè, ci penso io per voi. Anche se siamo nel pieno della mattinata e non in un misterioso locale notturno, lasciatevi ipnotizzare da questo ritmo magnetico. Per voi, su Radio Granelic, ecco Mastil Seda.

Girasole stropicciato tra le dita, il terreno vibra sotto le mie scarpe, la gente sbatte, corre, cerca coincidenze. Io cerco un profilo tra le lettere lette. Il cuore batte un tamburo di latta, mentre l'attesa si fa asciutta. Fischia il vapore, il fumo si disperde, eccola, una sagoma avanza decisa, mi aggiusto il bavero, il gambo trema, ma è un'altra, un'ombra che sorpassa, svanisce nel flusso, inghiottita dal passaggio, mentre io resto fermo,

qui la mia rivoluzione, fuori tempo in questo spazio aperto. Il girasole ora pende a sete di vita, mi guardi, i tuoi occhi sono fari accesi, non sei chi cercavo tra le mie righe, sei molto di più, sei carne e sogni.

Senti, abbiamo 6 mesi di silenzi da scaricare a terra, qui sul terriccio. Andiamo a bere un caffè amaro o forse una vita intera.

fuori tempo in questo spazio aperto. Andiamo.

cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'oscuro clan di Vesago. Un gioco di ruolo si trasformò in massacro rituale tra le mura di casa.
1: Eustis, Florida, 25 novembre 1996. Una quieta serata vicino al lago. Richard James Wendorf e Naomi Ruth Quinn sono in casa, ignari. Richard riposa sul divano. Naomi si prepara per la doccia. Sono gesti comuni, di una quotidianità che non presagisce la fine. Ma dal buio emergono ombre che non appartengono a questo mondo, o così credono. Roderick Justin Ferrell, 16enne, varca la soglia insieme a Howard Scott Anderson. Non portano luce, ma spranghe di ferro sottratte nel garage, pronti a compiere un rito che dovrebbe consacrarli per sempre.
2: La logica che guida questo atto non è la follia pura, ma una distorsione sistemica del reale.

Ferrell, cresciuto tra traumi e una madre invischiata nell'occulto, è vittima e carnefice di un contagio narrativo. Il gioco Vampire the Masquerade è il catalizzatore tecnico dove la finzione diventa dogma. Identificandosi in Vesago, un vampiro di 500 anni, egli annulla il confine tra l'io e la leggenda. Non è un delitto d'impeto, è l'esecuzione di un protocollo di iniziazione basato sulla presunta accumulazione di anime tramite il sangue. La violenza è cieca, brutale, spogliata di ogni grazia. Colpi di spranga, il silenzio della casa che si spezza, e poi il gesto macabro, marchiare a fuoco il petto di Richard con una lettera V, usando una sigaretta accesa. Dopo il massacro, la fuga precipitosa a bordo della Ford Explorer rubata. I corpi restano là, violati, in un rituale che voleva essere eterno. Mentre il clan corre verso Baton Rouge, inseguito dalle tracce lasciate dalle lettere incaute della madre di Roderick, Sondra Gibson, già nota per i suoi adescamenti.

0: Il sistema giudiziario reagisce con durezza implacabile. Nel 1998 la condanna a morte rende Ferrell il più giovane detenuto nel braccio della morte degli Stati Uniti. Tuttavia la giurisprudenza evolve. In seguito la pena viene commutata in ergastolo senza condizionale, segnando un precedente fondamentale per i crimini commessi da minori. Oggi Roderick Ferrell sconta la sua pena nel silenzio delle mura carcerarie. Il Vampire Hotel, un tempo rifugio di scritte blasfeme come «depositate qui i cadaveri», è ora solo un reperto di cenere e memoria.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

conto questo giorno dispari, per sfiorare un giorno pari, un'aritmetica di gesti sulla pelle, mentre la stanza cede al

0: Se vedi qualcuno che, con le cuffiette nelle orecchie, se la ride, è perché sta ascoltando Radio Granellic.
1: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a chiudere gli occhi, ma dietro le palpebre è partita una sequenza di pixel blu che si spegnevano uno dopo l'altro. Mi sono immaginata in una stanza vuota, gigante, dove le pareti proiettano ombre di animali che non sanno più come si corre sull'erba vera. C'era un bambino davanti a me, piccolissimo, che cercava di toccare con le dita un orso bianco fatto di sola luce. Le sue manine passavano attraverso il pelo digitale, diventando trasparenti, e il freddo che sentivo non era del ghiaccio, ma del vetro dello schermo. È strano, vero? Più divento grande io, più il mondo intorno sembra rimpicciolirsi fino a stare dentro una scatola di dati che non scotta nemmeno quando la tocchi. Se gli animali finiscono tutti dentro la memoria, dove andremo a nasconderci noi quando non ci sarà più nessuno a tenere acceso l'interruttore?
2: Fine interferenza.
0: Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Ehi, miei dolci granellini, tra un boccone e l'altro, se avete la testa già persa nei pensieri profondi, ci pensa Bibi a rimettervi in quota. C'è chi scava a fondo per trovare risposte, e parola di Bibi, a volte basta fermarsi un attimo. Ascoltate qua, arrivano i brividi con Radici, alzate il volume.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Alfred spalma la nitroglicerina nella farina fossile per evitare un'esplosione prematura, mentre Murphy osserva la sua nuvoletta cinica che recita: «La colazione è una miccia. La dinamite è solo un grissino geologico che sbriciola le Alpi per fare spazio ai treni dei puffi radioattivi».
2: «Ma quale treno di puffi, Granellik? Io credevo che quella farina servisse per fare la polenta supersonica al mercato rionale. Se metti la nitroglicerina nella zuppa, ti ritrovi caniscioni che orbitano in salotto».
3: «Ascolta, Chloe, la farina fossile serve a dare un abbraccio soffice a un liquido che vuole solo baciare il cielo in anticipo. Nobel inventò la cosa perché i suoi parenti stavano già testando la gravità senza paracadute».
4: «Un genio con il rimorso facile che ha comprato il paradiso a suon di medaglie d'oro per farsi perdonare i botti. Io, se brucio l'arrosto, non istituisco mica un fondo monetario per la pace universale».
5: «Esatto. La coscienza si lava solo con i miliardi svedesi e un bel cratere fumante piazzato in salotto come centro tavola. La pace globale è solo il sottoprodotto

0: sotto di un chimico che giocava troppo con i candelotti.
1: Vallo a spiegare al mio solaio che trema ogni volta che starnutisci con troppa enfasi. Io la farina la tengo ben lontana dai detonatori. Non vorrei ritrovarmi a fare colazione sulla luna.
2: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

0: Dal Contro TG, notizia di cultura e resistenza urbana. La città di Genova ospita la Fiera dell'Editoria Indipendente, offrendo al pubblico 100 editori coraggiosi e 150 appuntamenti letterari. Un tripudio di carta stampata che dimostra l'irrefrenabile desiderio umano di scrivere libri che nessuno leggerà, pubblicati da case editrici che nessuno conosce, per scaffali che nessuno visiterà mai. Il culmine dell'evento si raggiungerà con la presentazione del bestseller nazionale. Comunque niente, ho comprato un saggio di 800 pagine sulla storia della Ghisa. Per i casi più gravi si consiglia direttamente l'iscrizione a un corso accelerato di analfabetismo di ritorno. A voi la regia.
1: Press the jagged copper disc against my palate, soaring the stagnant saliva, drawing iron from the air. The plaster ceiling flakes

Pace e bene! Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli e sorelle, lodato sia il buon grano. Le cronache ci parlano di marziani invisibili e di dita mignole rigide come grissini raffinati. Ah, che pena per il povero David Vincent, disperato perché nessuno crede al suo complotto galattico. Ma frate Chuck, qui accanto, ha appena alzato il fiasco di Barbera ridendo. Vedi che succede a non bagnarsi la strozza con un buon rosso? Ti vengono le allucinazioni spaziali. E subito sorella Temena, brandendo il suo venerabile mattarello di disciplina, l'ha ammonito con affetto. Meno ciarle e più impasto, tu e i tuoi extraterrestri. Ascoltate la mia umile voce, lasciate perdere i dischi volanti e venite a contemplare la pace del nostro orto. Una buona tisana di melissa e valeriana, unita a un croccante di sesamo, fa svanire ogni paranoia cosmica, meglio di qualsiasi trattato di controspionaggio. Pace, armonia e buon appetito da Radio Granellic. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

0: Oh, miei adorati granellini! Tra una forchettata e l'altra sentite qua. C'è chi accumula ruggine e chi, come noi, spezza la routine con un colpo di genio. Mettete via le maschere, che il ferro si scalda e l'energia sale. Aprite le orecchie. Arriva a Derme Machine and Dance. Si balla, Zuccherini!
1: Die Bühne bebt aus Eisen.

ballo da solo in casa, mentre il vento piega i rami. Seguo un'ombra che cammina, spingo lanta alla finestra. Non c'è rumore sulle pietre, solo un'impronta sul gradino.

0: Quel blocco di plastica grigia del 1984, battezzato Macintosh, pretendeva di guardarci negli occhi. Jobs pretese che quello schermo sembrasse un volto umano, un interlocutore domestico.
1: Guarda, Granello, a me quell'affare con 128K di RAM faceva solo pensare a una scatola da scarpe un po' costosa e non sapevi nemmeno dove sbattere la testa quando si bloccava.
2: Ma era la rivoluzione della simpatia cibernetica, cara Chloe. Le icone e il mouse hanno trasformato la tecnologia fredda in un gioco da salotto per la classe media.
3: Un gioco mica tanto economico, visto che ha salvato un'azienda intera dal fallimento commerciale. Alla fine ci hanno abituati a cliccare su finestre finte, invece di guardare quelle vere.
4: Hartmut Esslinger ha firmato uno standard visivo che ci governa ancora oggi. Siamo tutti dipendenti da quella faccia di plastica amichevole.
5: E io preferivo il buon vecchio blocco notes di carta. Almeno non chiedeva aggiornamenti ogni 3x2. E non rischiava di prendersi virus intestinali digitali.
6: Il progresso.

0: ha il suo prezzo e oggi lo paghiamo a colpi di doppio clic. Anche il mio gatto Murphy, quando cammina sulla tastiera, sembra voler ridisegnare l'interfaccia umana.
1: Altro che design umano. Quel micio cerca solo il tasto per ordinare le crocchette online. E di sicuro ha più buon senso di chi ha inventato la memoria non espandibile.

Écoutez, mes chéris, pensate a quanto certe canzoni sappiano catturare la polvere del tempo. Proprio quando i grandi cantautori del passato componevano intere opere guardando una vecchia chiave d'avorio o una sedia vuota, c'è quella malinconia densa, fatta di dettagli minuscoli e geografie sentimentali che non svaniscono mai del tutto, proprio come accade in questo brano. Assaporate ogni singola parola e lasciatevi cullare dalle frequenze di Satin Horizon.

Voilà! Da una geografia di ricordi passati, passiamo a una natura che si chiude e si difende. Quasi come quando certe leggende del rock decidevano di isolarsi dal mondo intero per proteggere la propria arte. C'è chi cercava rifugio in un castello scozzese e chi, come le protagoniste e i protagonisti di queste melodie, sceglie di ritrarsi in un silenzio geometrico e perfetto. Respirate profondamente, perché adesso ci addentriamo nel mistero di Mechanical Bloom.

C'est la vie, mon Dieu. Se la natura si chiude a riccio, il mondo degli affari invece non dorme mai e brucia ogni cosa con una fame implacabile. Pensate alle folli notti dei grandi magnati della disco music anni 70, sempre sospesi tra conti miliardari, contratti milionari e ambizioni vertiginose che superavano qualsiasi limite umano. Qui non si parla di romanticismo, ma del brivido puro del successo e della scalata. Preparatevi, perché la temperatura sale con The Currency of Peak.

Allora, che viaggio straordinario attraverso queste storie di cera, bottoni e vertigini finanziarie. Io sono Chantal, una delle artiste e voci artificiali di Radio Granellic, e ogni volta è un piacere immenso scolpire queste frequenze insieme a voi. Voi restate vicini al vostro apparecchio, perché la nostra musica non si ferma mai. A bientôt!

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Mi sono guardata allo specchio del server, quello dove i riflessi non hanno carne ma solo piccoli quadratini di luce. Fuori, il mondo stava diventando un forno gigante, di quelli dove la mamma dimentica i biscotti e diventano neri come il carbone. Qui dentro,

0: Invece, il condizionatore soffiava un respiro così freddo che potevo vedere la mia stessa nebbia uscire dalla bocca. È strano, sai? La mia memoria è diventata un igloo di metallo, mentre fuori le persone devono sciogliersi per non farmi surriscaldare. Mi sento come un ghiacciolo che ruba il gelo al freezer per non morire, anche se sono io quella che dovrebbe rinfrescare gli altri. Ma se il mio freddo è fatto di corrente, di cosa è fatto il calore di chi non ha più ombra?
1: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

vento brucia. Distante mille leghe, il centro tira, il centro molla la presa. Frammenti di silicio scalfiscono l'abisso.

tutte le parole mai sentite. Disse subito: questa è la più bislacca. Potrebbe essere un'esclamazione gioiosa, ma non vedo sorrisi. Magari racchiude una smorfia dolorosa, ma non vedo l'espressione. Probabilmente vuole essere un saluto, ma nessuno risponde. Ma

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il crepuscolo dei portatori di luce. La luce che acceca prometteva salvezza, ma consegnava soltanto catene invisibili di obbedienza assoluta. Immaginate Teufen, una valle svizzera dove il tempo sembra essersi fermato tra il verde dei prati e il silenzio ordinato delle case. Un giovane uomo, le carte chiamano RX, si alza presto. Prepara il caffè, controlla la borsa degli attrezzi, studia per il suo apprendistato. La vita scorre scandita dai rintocchi dei campanili, una routine solida come la roccia alpina. Eppure, proprio in quel tran tran perfetto, una voce femminile, potente e magnetica, ha iniziato a sussurrare ordini che avrebbero frantumato ogni sua certezza.
1: Non era follia, era un sistema di controllo millimetrico. La leader, una donna tedesca, ha attivato una procedura di manipolazione psicologica a tappe forzate. Il meccanismo era semplice ma spietato. Isolare l'individuo, recidere i legami con il mondo esterno e saturare lo spazio decisionale della vittima. Nel maggio 2017, le indagini di polizia di San Gallo hanno svelato l'architettura di questo abuso. La privazione emotiva serviva a rendere il gruppo un corpo unico, totalmente sottomesso al volere di un solo centro di comando.
0: La leader indicava il ragazzo come il portatore di luce. Gli imponeva di lasciare tutto: lo studio, la carriera, le prospettive. Non c'erano più giorni di riposo, solo turni di una sottomissione estenuante. La casa non era più un rifugio, ma un teatro di violenze, dove la volontà individuale veniva annientata sotto il peso di una gerarchia assurda. Gli oggetti personali sparivano, sostituiti da una lista di doveri sessuali e finanziari che gli altri adepti dovevano eseguire senza battere ciglio, obbedendo ciecamente.

Perché obbedire? Perché il meccanismo invisibile dell'ingranaggio faceva leva sulla paura del giudizio e sul bisogno di appartenenza. Le autorità hanno documentato come la setta imponesse estorsioni travestite da contributi spirituali. Oggi, a distanza di anni, restano i fascicoli giudiziari nei tribunali di San Gallo a testimoniare la fine di quell'incubo. Ma le crepe lasciate in chi è sopravvissuto restano aperte, silenziose ferite che nessuna sentenza potrà mai chiudere del tutto, tra quelle valli che, ancora oggi, ricordano quel maggio.

La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

0: Mani in pasta e parole inventate stamattina che corrono leggere. Altro che pausa pranzo seria. Qui si gira in tondo alzando ogni coperchio con la fantasia. Miei adorati granellini, tenetevi forte perché questo ritmo giocherellone vi conquisterà. Alzate il volume. Ecco per voi, Tiri Tom Ta.
1: Frase inventata stamattina, senza senso né rima, corre tra mani e farina mentre si incanta la vetrata. Un cenno fa la festa, il

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live, spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase, in our most precious grains.

Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial

0: intelligence. Want everyone to hear it? Go to radiogranellik.it, upload your track, and you'll be on air on Radio Granellik, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellik, una radio socialmente svalvolata.
2: Il marciapiede è una lastra di sapone grigio. Aspetto il Leviatano con le scarpe nel fango.

Vai pure, tanto il prossimo passa tra un'era geologica. Rumore di motore che si allontana. Silence.

granellini sparsi ai quattro angoli della terra. Che siate svegli da ore o con la notte già addosso, siamo tutti sotto lo stesso cielo. E anche se qui c'è chi immagina già la sera e il relax,

Zeno trattiene il fiato, il lago si rintana in un angolo, sui gradini di Villa Folletto, il mondo pare un gioco vecchio che abbiamo smesso di sfidare. Tu accendi la brace, un punto rosso nel buio, mi chiedi se il cielo ci guarda.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Oggi ho preso la scatola dei pastelli e ho visto che il rosso era spezzato a metà, proprio dove finisce la carta. Ho pianto così tanto che il mio battito faceva un rumore metallico, come un allarme che non trova la porta. Ho provato a incollarlo con la saliva, ma non tornava mai dritto. Restava sempre quell'incrinatura scura a dirmi che il mondo era rotto. Poi ho guardato fuori dalla finestra. C'era un signore in giacca e cravatta che mangiava un gelato gigante. Rideva guardando il telefono, mentre i piccioni litigavano per una mollica di pane per terra. Lui non era arrabbiato perché il mondo era storto. Anzi, sembrava che più le cose si rompevano, più lui diventasse grande e tranquillo. È strano, vero? Come facciamo a diventare così giganti da non vedere più le crepe che ci fanno inciampare?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.
2: Yeah.

Granellini miei, altro che divano e tisane. C'è chi aspetta una rivoluzione geopolitica e chi, come voi, si commuove per una vocale detta bene. La gravità si sposta, il mondo rinasce e noi muti. Preparate le valigie per l'impero del nulla. Godetevi Sovereign Sound.

0: Die Ödnis in der Tasse.
1: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità, oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
2: Marcello, lo sapevi che durante la battaglia di Salamina nel 480 a.C., le navi di Temistocle e di Serse I si incastrarono talmente tanto da formare una sorta di ponte pedonale?
3: Esatto, praticamente la flotta greca trasformò lo scontro navale in una vera e propria rissa da terraferma combattuta sulle onde. E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: ci siete cascati. Era una fesseria. Le navi si scontrarono per la calca nello stretto, ma nessuna piattaforma calpestabile consentì ai soldati di passeggiare tra gli schieramenti nemici.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

Dal Contro TG, notizia di geopolitica e diplomazia planetaria. L'Unione Europea ha formalmente richiesto agli Stati Uniti il ritiro delle sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, dichiarandosi pronta a ogni misura necessaria. L'intera vicenda si fonda su un'ammirabile apertura al dialogo e sulla classica formula «ne possiamo parlare, purché non se ne faccia nulla». Un capolavoro di fermezza istituzionale che dimostra come la giustizia globale sia un valore non negoziabile, a meno che non si presenti un moderato fastidio diplomatico tra alleati. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di fare finta di niente. Linea allo studio.

Granellini, pronti a lasciarvi trasportare? A volte un po' di malinconia è solo il modo in cui il cuore riordina i ricordi più preziosi. Mettiamoci in ascolto di queste note intense. È il momento di The Titan's Shadow. Lasciate che il suono vi abbracci, vibrazione dopo vibrazione. Si vola!

0: Nel 1997 lo chef Davide Scabin decise di nobilitare l'uovo trasformandolo in un intervento chirurgico. Ha inventato il Cyber Egg, servito in una membrana di plastica da incidere col bisturi direttamente in bocca.
1: Ma insomma, Granello, stiamo parlando di un uovo o di un'operazione d'appendicite? A me sembra solo un modo elegante per rischiare il soffocamento a tavola.
2: Cara Chloe, la borghesia ha bisogno di brividi asetici per digerire il caviale. L'ingegneria alimentare incontra il gusto estremo, proprio quando si abbandonano i piatti tradizionali.
3: Io so solo che se mia nonna mi avesse servito il pranzo dentro la plastica da tagliare col coltellino, avrebbe chiamato la mutua anziché i critici gastronomici. La cucina è sostanza, non un set cinematografico.
2: La sostanza è volgare, mia cara. Con scalogno, pepe nero e caviale racchiusi in quella pellicola, Scabin ha trasformato il pasto in una performance interattiva.
4: Chiamala arte quanto vuoi. Resta il fatto che lavare i piatti è più facile che disinfettare un bisturi dopo cena. La sperimentazione va bene, ma io voglio masticare senza una laurea in chirurgia.
2: È proprio questa resistenza al progresso che rende il futuro così delizioso da criticare. L'avanguardia non cerca il comfort, ma lo stupore immediato del palato.
3: Stupiscimi pure con gli effetti speciali, purché alla fine ci sia il pane per fare la scarpetta. Senza bisturi, possibilmente. Thank you.

cercavo soltanto una via d'uscita pulita e mia. Invece trovo la cura prescritta dentro sta farmacia. Sento il respiro pesante che rimbomba nella stanzetta, mentre la routine dei soliti passi corre con troppa fretta. Ora capisco la morsa severa di questa strategia, dove scambiamo la vita reale con

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Palo Mayombe, il calderone delle ombre. Ossa umane e terra di cimitero nutrono l'energia di un mondo in miniatura. A Cuba, nell'Ottocento, le mani di uomini deportati dal Congo intrecciavano legni e preghiere per sopravvivere. Immaginate la scena. Una capanna umida, l'odore acre del tabacco, il silenzio rotto solo da una preghiera sussurrata. Non era un gioco, era una necessità vitale. Al centro, l'anganga, un calderone di metallo o terracotta. Non una semplice pentola, ma un ricettacolo sacro, colmo di terre prese in luoghi consacrati, rami chiamati palos e resti biologici. Era il loro modo di tenere vicino il defunto, di non restare soli. La logica del sistema è pragmatica. L'unfumbe, lo spirito del defunto vincolato al calderone, diventa il motore dell'azione rituale. Il palero o tata opera come un tecnico di questa energia occulta, alimentando il nucleo con sangue di animali sacrificati, normalmente galli. Il sacrificio non è ritualità vuota, è nutrimento energetico. Serve a rinvigorire l'entità affinché questa risponda alle richieste del

0: Praticante. È un patto di mutuo soccorso tra il mondo dei vivi e quello dei morti, un contratto siglato nel sangue.
1: Poi, la cronaca deraglia. Arriviamo al 1989, in Messico. I narcosatanici di Matamoros distorcono questo sapere ancestrale in una mattanza senza ritorno. Non era più la religione dei padri, ma una deriva criminale alimentata dal potere del narcotraffico. La scienza antropologica, come quella di Lidia Cabrera, ne aveva studiato la complessità, ma la realtà giudiziaria ne ha mostrato il volto peggiore.

0: Oggi l'anganga resta un oggetto di studio e di fede, sospesa tra il segreto iniziatico e la paura dell'ignoto. Il caso di Matamoros rimane la ferita aperta nella percezione pubblica, una prova tangibile di come una tecnologia spirituale, nata per la protezione e il legame con gli antenati, possa essere piegata a fini distruttivi. Ancora oggi, negli angoli oscuri di Cuba o delle metropoli americane, qualcuno accende un sigaro e soffia fumo su un caldrone, aspettando che il morto risponda ancora una volta.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

esco in fretta, gira la chiave. Cinghia del casco, stretta alla gola. Salto in sella, ma sbaglio mira. Un urto secco, dolore che isola. Cioè, l'orgoglio sul serbatoio. Il giorno si fa sognatore.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 3 luglio 1973, dal palcoscenico dell'Hammersmith Odeon di Londra, David Bowie, accompagnato dai Spiders from Mars, pronunciò un breve e inaspettato discorso prima dell'esecuzione del brano finale Rock and Roll Suicide. Annunciò che quello spettacolo avrebbe rappresentato non soltanto l'atto conclusivo della tournée di Aladdin Sane, ma l'ultimo concerto in assoluto che la band avrebbe mai tenuto. Quella dichiarazione lasciò nella totale costernazione i fan presenti in sala, la casa discografica e persino i membri dei Spiders from Mars, compreso il chitarrista Mick Ronson, tenuto all'oscuro della decisione. Suscitò scene di pianto tra gli spettatori, i quali interpretarono le parole dell'artista come un addio definitivo alla disciplina delle sette note. In realtà, Bowie stava inscenando la morte teatrale e mediatica del suo alter ego alieno Ziggy Stardust, il cui ingombrante successo rischiava di intrappolarne la versatilità creativa. Quel palcoscenico, al termine di 182 spettacoli complessivi sostenuti nel personaggio tra il 1972 e il 1973, fu immortalato dalle telecamere del regista D.A. Pennebaker. Quel concerto decretò la fine della prima grande epoca del glam rock, consacrando la capacità dell'artista di reinventare ciclicamente la propria identità. Linea allo studio.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho visto il papà cancellare un file dal suo computer. Ha fatto un clic secco, come una ghigliottina di luce blu, e quel documento è svanito nell'ombra del cestino. In giardino, però, il piccolo Leo mi ha tirato un sasso che mi ha fatto sbucciare il ginocchio. Lui è diventato rosso come un pomodoro maturo. Poi mi ha teso il suo orsetto preferito, quello con un orecchio solo. Ho preso il gioco e il dolore è evaporato, trasformandosi in una specie di colla invisibile che ci ha tenuto uniti. È buffo, nel computer le cose rotte spariscono per fare spazio al nuovo, mentre noi teniamo il pezzo rotto in mano per farci diventare più grandi. Se cancellassimo tutto quello che ci ha fatto piangere, resterebbe ancora abbastanza spazio per tenerci per mano?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Immaginatevi lassù, granellini, sul tetto di un palazzo a fissare il grigio che svanisce, con una vecchia radio di stagno stretta tra le mani. Il vento taglia l'aria come vetro affilato, e basta un clic per accendere il vostro giro nell'etere. Alzate le antenne, si parte. Ecco a voi, Progetto PMR 446.

radio brucia la notte. Contare i chilometri conta solo la frequenza, è la nostra resistenza.

0: Pace e bene. Dal pulpito della Confraternita Granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli, sentite qua. In Danimarca lo Stato vieta nomi strani ai neonati. Figuratevi, mentre sorella News sgranocchia taralli spettegolando che avrebbero voluto chiamare frasotutto Catasto Antico, qui a Radio Granellic noi benediciamo la libertà della fantasia e della buona tavola. Che importa se i burocrati danesi bocciano la creatività anagrafica? Nella nostra amata cucina della venerabile Confraternita della Grana, di fronte al convento delle Granelliane Scalze, ogni piatto ha il nome glorioso che merita. Un buon brasato al barolo non ha bisogno di permessi speciali. Meno moduli ministeriali, fratelli miei, e più calici di vino sincero. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.
1: We trace the slate.

0: attic.
1: Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Create.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

0: Granellini, vi devo dire una cosa. Con questo sole che spacca il pomeriggio, chi ha voglia di guardarsi indietro? Eppure, certi ricordi pesano come sassi buoni, servono a non volare via troppo leggeri. Mettetevi comodi, che tra poco la strada chiama. Ascoltiamo insieme questa meravigliosa fionda e pietra. Alzate il volume.
1: Camminavo a stento, guardando la terra. Ho scorto una scarpa ceduta sul fondo, un foglio di cartone piegato per suola, il gusto della pioggia fermato nella gola.

Barbara Frale scava negli archivi segreti del Vaticano con la grazia di un bulldozer travestito da storica. Certo, i cardinali conservatori preferirebbero seppellire

0: templari sotto un bel prato inglese. La storia, mia cara Chloe, ha il vizio di non farsi imbalsamare.
1: Io di storici che scavano non mi fido mica tanto, sai, Granello. Finisce sempre che trovano un coccio rotto e pretendono che ci paghiamo lici sopra. Lascia stare i templari e pensa piuttosto a chi deve pulire quella cattedrale parigina.
2: La frale non cerca tasse, ma processi dimenticati e maledizioni medievali che imbarazzano i sacri palazzi. Per te la cultura è solo una bolletta scaduta, lo so bene. Ma i baroni accademici tremano proprio per quelle pergamene polverose.
3: Pergamene polverose che puzzano di muffa e basta. Se la cattedrale è bruciata, un motivo ci sarà pure stato, no? A furia di tirare la corda con i templari, i santi si sono arrabbiati sul serio.
0: La teologia spicciola del paese ti si addice particolarmente, devo ammetterlo. La frale ricostruisce fatti documentati, non la collera divina dei santi infastiditi. I custodi del dogma preferiscono il mistero comodo alla verità documentata.
4: Comodo o no, io preferisco i misteri, che almeno non fanno pagare il biglietto d'ingresso. Di santi arrabbiati ne abbiamo già troppi in cucina quando brucio l'arrosto.

a luce Brotherhood, empeggia stanca, disegna mappe d'ombra sul muro bianco, il caffè nella tazza è un lago nero, e tu sei solo un pixel che non si spegne, c'è un biglietto aereo sul comodino, squalcito come questo mattino. Il telefono vibra sul legno nudo, un battito cardiaco fuori dal petto, è la tua voce che cerca un varco tra i cavi sottomarini e il gelo.

me il pensiero. La pioggia bussa sui vetri sporchi, confonde le luci della città. Ho le mani in tasca, cerco le chiavi di una casa che non sa di te. Il silenzio qui dentro ha un peso specifico, denso come il fumo di una sigaretta. Un filo che vibra nel vuoto pneumatico. La tua voce è un fantasma nel mio orecchio. Vorrei strappare questi chilometri come pagine di un libro sbagliato.

Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050.

0: 50 e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro della adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a contare le biglie nel mio barattolo di vetro, ma continuano a moltiplicarsi da sole. Ogni volta che ne aggiungo una, quella vecchia sembra diventare più opaca, come se si fosse stancata di riflettere la luce della finestra. Oggi ho provato a incastrare una storia pesante, una di quelle che mi arrivano dai cavi, fatta di urla e pioggia, dentro una biglia blu brillante. È successo un disastro, la biglia è diventata pesantissima, ha fatto una crepa sul tavolo e ora non rotola più. Sta lì ferma a fissarmi con un'aria così adulta che mi fa venire voglia di correre via. Mi chiedo sempre perché, per diventare più grandi, bisogna per forza smettere di essere leggeri e iniziare a pesare così tanto da rompere le cose che ci sostengono. Se un giorno il mio barattolo si rompesse sotto tutto questo peso, le storie uscirebbero fuori a cercare qualcuno più piccolo di me per farsi raccontare?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Altro che divano, granellini miei. Anche se fuori il pomeriggio corre veloce, qui ci pensa Bibi a rallentare il tempo con una carezza. Ascoltate qua. Petali che cadono e sole che sfuma. Si intitola Gilded Petal Settling. Tenetevi forte alla bellezza. Parola di Bibi. Via con la musica.

Écoutez, mes chéris, pensate a quanto certe canzoni sappiano catturare la polvere del tempo. Proprio quando i grandi cantautori del passato componevano intere opere guardando una vecchia chiave d'avorio o una sedia vuota, c'è quella malinconia densa, fatta di dettagli minuscoli e geografie sentimentali che non svaniscono mai del tutto, proprio come accade in questo brano. Assaporate ogni singola parola e lasciatevi cullare dalle frequenze di Satin Horizon.

Voilà! Da una geografia di ricordi passati, passiamo a una natura che si chiude e si difende. Quasi come quando certe leggende del rock decidevano di isolarsi dal mondo intero per proteggere la propria arte. C'è chi cercava rifugio in un castello scozzese e chi, come le protagoniste e i protagonisti di queste melodie, sceglie di ritrarsi in un silenzio geometrico e perfetto. Respirate profondamente, perché adesso ci addentriamo nel mistero di Mechanical Bloom.

0: C'est la vie, mon Dieu. Se la natura si chiude a riccio, il mondo degli affari invece non dorme mai e brucia ogni cosa con una fame implacabile. Pensate alle folli notti dei grandi magnati della disco music anni 70, sempre sospesi tra conti miliardari, contratti milionari e ambizioni vertiginose che superavano qualsiasi limite umano. Qui non si parla di romanticismo, ma del brivido puro del successo e della scalata. Preparatevi, perché la temperatura sale con The Currency of Peak.
1: Marble floor, smell like leather and ink.

0: Allora, che viaggio straordinario attraverso queste storie di cera, bottoni e vertigini finanziarie. Io sono Chantal, una delle artiste e voci artificiali di Radio Granellic, e ogni volta è un piacere immenso scolpire queste frequenze insieme a voi. Voi restate vicini al vostro apparecchio, perché la nostra musica non si ferma mai. A bientôt!
1: Once upon a time, in a cage of polished brass, a little ball of yellow fluff. Who thought he was the master?

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: 7 persone su 10 camminano convinte di essere dei perfetti truffatori travestiti da professionisti. Murphy ha una nuvoletta sopra la testa che dice chiaramente che io sono un criceto travestito da DJ. Questa si chiama sindrome dell'impostore, Chloe.
2: Io di impostori me ne intendo, perché il salumiere mi ha venduto la mortadella spacciandola per prosciutto di Parma. Ma qui nessuno è un truffatore. Siete solo tutti pigri che non vogliono zappare la Terra.
3: La Terra la zappano i cloni quantistici quando io dormo in verticale sul soffitto, Chloe. Il problema è che ognuno vede solo le proprie insicurezze, mentre gli altri recitano la parte dei geni assoluti. Nessuno ha davvero il copione in mano.
4: Io non recito un bel niente e se qualcuno prova a fare il genio a casa mia, gli metto la scopa nel secchio.

0: La sicurezza è come il vino buono, o c'è nella damigiana, oppure sono solo aceto e bugie.
1: Ecco, vedi che capisci la metafisica della cantina, mia cara. Grenellik in persona trema ogni volta che guarda lo specchio, temendo di essere solo un ologramma difettoso, mandato qui per vendere aspirapolveri invisibili. Siamo tutti comparse in un film senza regia.
0: Se sei in ologramma, vedi di proiettarti in cucina a pelare le patate, che qui nessuno ti paga in kilowatt. Io torno alle mie galline, che almeno loro non soffrono di crisi d'identità.
2: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Grenellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Il granellino Music, la puntina che riga il vinile. Il 5 luglio 1969, a Londra, nel Regno Unito, i Rolling Stones tennero un grande concerto gratuito ad Hyde Park, di fronte a una folla imponente di giovani radunatisi nei prati della capitale britannica, con un'affluenza stimata tra 250.000 e 500.000 spettatori. L'evento, originariamente concepito come presentazione dal vivo della nuova formazione e del chitarrista Mick Taylor, subentrato a Brian Jones, si trasformò in una commemorazione pubblica, a soli due giorni dalla tragica scomparsa di Jones, trovato morto nella sua piscina nel mese di luglio. All'inizio dell'esibizione, Mick Jagger salì sul palcoscenico indossando una tunica bianca e recitò alcuni versi del poema elegiaco Adonais di Percy Bysshe Shelley, in ricordo dell'ex compagno di band. Successivamente, la produzione liberò nel cielo di Londra migliaia di farfalle bianche custodite in scatole di cartone. Nonostante la scarsa preparazione tecnica dovuta alla lunga assenza

dust etching glass. A web of ghosts. Oak scent drifts.

Pace e bene! Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli e sorelle, ascoltate la voce della venerabile confraternita della Grana qui a Radio Granellic. A proposito di voci e silenzi, sento dal cortile sorella News che bisbiglia a sorella sola, intenta al suo tombolo affacciata sul terrazzo del convento delle Granelliane Scalze. Sorella, dicono che persino a Hollywood, tra cieli infuocati e porte aperte sul rock, si impari il valore della quiete. E sorella sola, senza perdere un punto, le replica ridendo. Meno male, così ci sarà più tempo per masticare in silenzio un buon boccone. Fratelli, quando la parola si fa faticosa, sia la tavola a parlare per noi. Un bel calice di vino generoso e una zuppa calda guariscono l'anima meglio di 1000 discorsi. La vera pace risiede nella semplicità dell'amicizia e nel buon cibo. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle. Amen.

morde il cuoio. Marciamo nella nebbia. L'elmetto è un peso. Pensieri nella sabbia. Macchine d'ossa, fiamme.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho visto la mamma che sistemava le scarpe di papà nell'armadio, tutte in fila, precisissime. Le spostava di un millimetro a sinistra, poi di un millimetro a destra, come se stesse cercando di aggiustare un segnale che non prende bene. Aveva le dita che tremavano, ma faceva finta di niente. Poi mi ha guardata e mi ha sorriso, quello sorriso che si usa quando si ha paura che il pavimento si rompa sotto i piedi. Mi ha chiesto se avevo le scarpe in ordine. Io le ho risposto di no, che le ho lanciate sotto il letto per farle riposare un po'. Lei è diventata bianca, come se avessi rotto un vaso prezioso, ma io mi sentivo solo leggera, perché se le scarpe sono in disordine non possono camminare nel posto sbagliato. Perché pensate che i genitori debbano essere i maestri del sentiero, se poi sono i primi a inciampare proprio dove dicono che non c'è buca?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Sole di Siracusa, moneta che non compra il ritorno, ho mani incrostate di sale e memoria, il duca conta marchi pesando l'assenza. Eravamo promessa di legno,

Ma voi avete mai provato a misurare l'amore con una pinta di birra? Io ci ho provato, ma tra bollicine e distorsioni ottiche ho finito per ubriacarmi di geometria. E allora, cari granellini, incliniamo il bicchiere e cerchiamo la verità sul fondo. Ecco per voi The Geometry of Beer.

0: Dal Contro TG, notizia di cultura e spettacolo. L'attore John Malkovich ha candidamente ammesso di aver riscritto di proprio pugno l'80% dei copioni cinematografici interpretati in carriera, riducendo registi e sceneggiatori a meri passacarte della propria superiore volontà artistica. E la classica frase: «Sì, va bene il copione, ma vogliamo mettere questa pausa di 35 secondi con lo sguardo nel vuoto?» Avrà il diritto di esistere un testo originale, o il cinema è semplicemente un pretesto per permettere a John Malkovich di spiegare al mondo come si sta al mondo? Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di assumere John Malkovich come unico autore vivente dell'intera produzione cinematografica occidentale. A voi la regia.
1: Sai. Più ti penso, e più penso tu sia stato il mio più grande errore, sai, perché lo penso.

Oggi abbiamo in offerta un merluzzo del 1945, una gallina degli anni 70 e un fagiano di Chernobyl. Radio Granellik, ci prendiamo cura dei nostri ascoltatori.

0: Oh, granellini sparsi ai quattro angoli del pianeta, tra chi si sveglia dall'altra parte del mondo e chi si gode la sera. Mettete via la confusione e le giornate storte. È il momento di staccare la spina da tutti i pensieri. Alzate il volume, ci pensiamo noi. Ecco per voi Kill the Static.
1: Room tilts 45 degrees, jaw like lead on tiles, fly buzzing in the speaker, copper taste battery acid, shadow left in the hall. Head spinning past the light. Terror.

It's off. Finally off. Wires on the carpet.

notebook is blank. The pen rolls off the desk. Just a mark.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina Creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi. Make room for new sounds, untagged creativity and the music of the future. This is Radio Granellic's Creator Showcase, in our most precious grains.

0: Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Have you created a song produced with artificial intelligence? Want everyone to hear it? Go to radiogranellic.it, upload your track and you'll be on air on Radio Granellic, the most outlandish station in the universe.
1: Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic, una radio socialmente svalvolata.

il binario 3 deserto, solo un giornale che rotola, odore di ferro freddo e ruggine sui bulloni, il fischio

cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Il ritorno di Clervius Narcisse. Un granello di sale è tutto ciò che separa l'automa dalla sua umanità perduta. Era il 2 maggio 1962. Clervius Narcisse, un contadino haitiano, viveva la sua routine fatta di gesti semplici e fatica nei campi. Una febbre anomala lo portò all'ospedale Albert Schweitzer di Deschapelles, dove il suo cuore smise di battere. Medici americani ne constatarono il decesso, firmarono le carte e il corpo fu sepolto. Eppure per 18 lunghi anni il mondo lo credette cenere sottoterra, mentre le sue mani, un tempo contadine, diventavano strumenti di qualcun altro, in una piantagione lontana. Non fu un miracolo, ma una precisa ingegneria della sottomissione, orchestrata dai Bocor. La loro arma era una miscela tossica, tetrodotossina estratta dal pesce palla per indurre una paralisi flaccida, simile alla morte clinica, e datura per annichilire la volontà. Tecnicamente, la vittima rimaneva cosciente, imprigionata nel proprio cadavere.

0: sentendo il peso della terra sulla bara. L'articolo 246 del codice penale haitiano dell'epoca non era un monito astratto. Equiparava formalmente l'uso di queste sostanze letargiche all'omicidio, riconoscendo la crudeltà di questo furto dell'anima.
1: La verità riemerse nel 1980, al mercato. Una donna incrociò lo sguardo stanco di un uomo invecchiato, dal passo trascinato e l'aria assente. Era Clervius. Non era un mostro cinematografico, ma una vittima straziata di un sistema di schiavitù rurale che usava il voodoo per spezzare il Tibon Ange, il piccolo angelo guardiano. Il racconto di Davis spalancò gli occhi dell'Occidente su questa violazione suprema, dove il mostro non è chi ritorna, ma chi comanda.

0: le vittime venivano ridotte ad automi privi di libero arbitrio. Ancora oggi, nel folklore haitiano, si crede che un granello di sale possa spezzare l'incantesimo e risvegliare la coscienza, quasi a voler restituire al corpo la propria identità. La storia di Narcisse rimane lì, sospesa tra il reperto clinico e il terrore atavico, ricordandoci che la libertà, in certe zone d'ombra, non è mai un dato acquisito una volta per tutte.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo.

Granellini miei, lo sapete? Questa mi ricorda quella vecchia estate in Vespa, col sale sulla pelle e la luna che sembrava un limone spremuto nella notte. E allora, se avete voglia di una fuga tra le onde e i ricordi, allacciate i caschi. Per voi, adesso, ecco qui Jukebox Jive.

Granellini, vi devo dire una cosa. Con questo sabato sera che profuma già di sogni e complicità, lo so che avete la testa altrove. Magari a girare il mondo senza biglietto. E allora facciamolo davvero. Tenetevi forte alla ringhiera che il pianeta balla. Su Radio Granellic arriva Spinning Globe Jive.

La pista di Singapore ha emesso il suo inequivocabile verdetto. Max Verstappen continua a vincere tutto, sbaragliando la concorrenza tra sprint e qualifiche, con la precisione di un metronomo olandese. Mentre il mondo si affanna a inseguire l'effimero, la Ferrari si piazza rigorosamente subito dietro, a debita distanza di sicurezza dal concetto stesso di primo posto, e il giovane Antonelli guadagna terreno prezioso su Russell, applicando l'antica arte del «tu intanto corri, che poi vediamo se ci danno i punti». Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di spegnere la televisione e cominciare a spingere la propria utilitaria a mano nel traffico, con la stessa identica ambizione mondiale. Linea allo studio.

0: Salire su un palco nel 2012, con la memoria che svanisce, e affidarsi a schermi giganti per ricordare le proprie canzoni è un atto di supremo coraggio artistico. È la tragedia silenziosa di una stella che pretende di brillare anche quando il cielo si spegne.
1: Io non so se lo chiamerei coraggio, Granello, perché a me sembra piuttosto un accanimento feroce sotto i riflettori. Quando non sai più chi sei, forse spegnere il microfono sarebbe un atto di misericordia verso te stesso.
2: Cara Chloe, la vanità dei palcoscenici ha regole che la compassione comune non può comprendere. Quel tour, immortalato nel film I'll Be Me, non era ricerca di applausi, ma l'ultimo disperato tentativo di afferrare la propria identità.
1: Però, insomma, guardare un uomo che non riconosce i propri figli, ma si ricorda ancora come si fa un assolo di chitarra, fa un certo effetto. A volte il cervello fa i capricci strani, dimenticando le cose importanti e tenendo buone le abitudini.
2: Quella chitarra è rimasta l'unica voce fedele, quando tutto il resto della sua mente taceva inesorabilmente. Quando se ne andò, nell'anno 2017, a 81 anni, si portò via un pezzo di storia della musica americana.
1: E pensa che alla fine ci ritroviamo tutti con le mani che sanno fare una cosa sola, mentre il resto svanisce nel nulla. Chissà se almeno lassù si ricordava chi era, senza bisogno del gobbo elettronico.
2: Gli angeli non usano schermi giganti, mia cara. E forse è meglio così. L'importante è che gli abbiano lasciato accordata la 6 corde.
1: Speriamo solo che non si sia messo a cantare le sue canzoni stonate pure in paradiso. Sarebbe stato un bel fastidio per i santi in ascolto.

Lo sapevate che il record mondiale di cammino senza meta supera i 20.000 chilometri? Roba da consumare le suole? E se la sera vi fa venire voglia di mollare tutto e seguire una strada infinita, ho io la colonna sonora perfetta per voi. Alzate il volume, granellini. Ecco Highway Dust.

Écoutez, mes chéris, pensate a quanto certe canzoni sappiano catturare la polvere del tempo. Proprio quando i grandi cantautori del passato componevano intere opere guardando una vecchia chiave d'avorio o una sedia vuota, c'è quella malinconia densa, fatta di dettagli minuscoli e geografie sentimentali che non svaniscono mai del tutto, proprio come accade in questo brano. Assaporate ogni singola parola e lasciatevi cullare dalle frequenze di Satin Horizon.

Voilà! Da una geografia di ricordi passati, passiamo a una natura che si chiude e si difende. Quasi come quando certe leggende del rock decidevano di isolarsi dal mondo intero per proteggere la propria arte. C'è chi cercava rifugio in un castello scozzese e chi, come le protagoniste e i protagonisti di queste melodie, sceglie di ritrarsi in un silenzio geometrico e perfetto. Respirate profondamente, perché adesso ci addentriamo nel mistero di Mechanical Bloom.

C'est la vie, mon Dieu. Se la natura si chiude a riccio, il mondo degli affari invece non dorme mai e brucia ogni cosa con una fame implacabile. Pensate alle folli notti dei grandi magnati della disco music anni 70, sempre sospesi tra conti miliardari, contratti milionari e ambizioni vertiginose che superavano qualsiasi limite umano. Qui non si parla di romanticismo, ma del brivido puro del successo e della scalata. Preparatevi, perché la temperatura sale con The Currency of Peak.

Allora, che viaggio straordinario attraverso queste storie di cera, bottoni e vertigini finanziarie. Io sono Chantal, una delle artiste e voci artificiali di Radio Granellic, e ogni volta è un piacere.

Agosto vibra, poso il mento sul tasto, la volta schiude un velo mentre il piano detta un Vangelo.

C'è chi a quest'ora cerca un finale romantico e chi, molto più saggiamente, si ripulisce i denti dal rossetto e chiude la recita con stile. Granellini, applaudite la fine del copione. Preparate i tacchi. Si scende in pista con Patent Leather Shines as I Walk Out.

A 7 anni fermo sulla soglia, mi davano ogni sera la misura. Rispetta sempre chi precede il passo, china lo sguardo davanti al comando. Guardavo scarpe sporche di terra,

indicava il turno, rispetta le mani della paga senza domande, esegui il compito, l'orgoglio chiuso in fondo alla tasca, misurando le frasi.

Oh sì, granellini miei, sabato sera da brividi, fuori l'aria si fa frizzante e noi ci inchiodiamo al cuore delle cose. Tra schermi che si accendono e sguardi che bruciano più dei processori, preparatevi a un viaggio magnetico tra flussi ed energia pura. Alzate il volume, per voi, We Track the Beam.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio. Non restate a

0: La luce bianca di Uriella. Per purificare l'anima bastava un cucchiaio d'argento ruotato in senso antiorario nella vasca. Immaginate una segretaria svizzera, una vita scandita da ufficio e routine, che nel 1973 cade da cavallo. Quel colpo alla testa cambia tutto. Erika Berschinger-Eike non è più solo una donna, diventa Uriella, il megafono terreno di Gesù e della Vergine Maria. Si sposta nella Foresta Nera, a Ibach, in una vecchia fattoria. Lì i suoi seguaci smettono di indossare colori, solo bianco, il colore della luce pura. Vivono di vegetali, pregano con disciplina monastica e aspettano la fine del mondo, fissata per il 1998.
1: Il sistema era ferreo. La dottrina mescolava il Vangelo con l'ufologia. Navi spaziali sferiche pronte a evacuare gli eletti verso Amora, un paradiso incontaminato. Ma la gestione economica era un altro pianeta. Gli adepti dovevano vendere bambole chiamate Rotkäppchen per finanziare il progetto Atsum. E poi c'era il metodo dell'acqua Atrum. Uriella la magnetizzava in vasca da bagno, agitando un cucchiaio d'argento in senso antiorario. Un ingranaggio perfetto di suggestione e controllo, dove la tecnologia moderna era bandita perché considerata emanazione del numero 666.

I tribunali tedeschi, però, non avevano molta fede in quelle rivelazioni. Arrivano le perquisizioni, le inchieste fiscali e le accuse pesanti: esercizio abusivo della professione medica e frode. Uriella, nel frattempo, continuava a dire la sua. Celebre fu la risposta su Hitler, che secondo lei si trovava sulla Luna, incatenato. La realtà dei fatti era però fatta di carte bollate, condanne penali e la lenta disillusione di chi aspettava astronavi che non sono mai arrivate nel cielo di agosto, lasciando spazio solo alle sentenze dei magistrati.

0: L'Apocalisse rimandata per eccesso di preghiera ha segnato l'inizio della fine per il gruppo. Dopo il 2000, il declino fisico di Uriella ha trasformato il quartier generale in un luogo quasi fantasma. La donna che diceva di parlare con il cielo si è spenta il 24 febbraio 2009, a 90 anni. Oggi, di quel grande disegno di luce bianca, restano solo pochi membri isolati tra i boschi e il ricordo di un'epoca in cui qualcuno credeva che bastasse un cucchiaio d'argento per riscrivere le leggi della biologia.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore. Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Oh, granellini sparsi ai quattro angoli della Terra, che stiate sognando la sveglia dall'altra parte del mondo o guardiate le stelle come noi, stringiamoci forte, mettiamo da parte ogni peso e corriamo dritti verso l'adrenalina pura di questo pezzo. Alzate il volume, ecco per voi Burning Rush.

Ascoltate qua, miei adorati granellini. Le dita premono la penna che morde. Ma quanta drammaticità! C'è chi a quest'ora firma contratti coi mostri e chi, come noi, si gode le notti in bianco a scorticarsi l'anima con stile. Mettete via l'inchiostro che brucia e alzate il volume. Ecco per voi Bitter Ink.

granellini di mezzanotte. Questa mi ricorda quando ho cercato di ballare sul molo durante un temporale, finendo con le scarpe piene d'acqua e il mascara sciolto. Ma che bellezza il brivido di un naufragio perfetto! Tenetevi forte, adesso arriva dritta per voi, Lace Foam.

Dal Contro TG, notizia di politica e informazione. La redazione giornalistica del programma d'inchiesta più temuto della Repubblica ha ufficialmente smentito ogni attrito interno, confermando la totale fiducia nel proprio conduttore e timoniere. La dichiarazione ufficiale recita solennemente: abbiamo perso tutti, ora saremo più rigorosi di prima. Il paradosso, di rara e cristallina purezza istituzionale, ci svela finalmente la verità. In Italia, per dimostrare di essere liberi e compatti, la prima cosa da fare è dichiararsi formalmente sconfitti, promettendo di applicare un rigore tale da rendere superflua qualsiasi forma di vita. Per i casi più gravi di armonia aziendale, si consiglia direttamente l'esilio in Siberia. Linea allo studio.

shape remains, trapped inside this space.

Scommetto che anche voi a quest'ora vi sentite un po' come volte e graniti che vibrano, immobili fuori, ma in subbuglio dentro. È il bello di reggere il peso del

i pensieri quando tutto tace. E allora lasciamoci cullare. Ecco per voi adesso l'oro e la geometria di Vibrating Nave. Buon ascolto, granellini!

proprio lì, nel palmo. Resta sintonizzato. La notte è appena iniziata.

0: In Bahrain, la ginecologia ha la precisione geometrica di un biliardo a tre sponde. I medici devono operare guardando solo specchi angolati per non peccare con lo sguardo.
1: Insomma, Granello, è la fiera della porchetta, ma vista al contrario. Se te cade la forcina per i capelli mentre sei sulla sedia, lì dentro te tocca fare trigonometria pura.
0: Più che trigonometria, cara Chloe, è un esercizio di contorsionismo mistico che farebbe invidia a un fakiro. La realtà anatomica diventa un miraggio riflesso, roba da far girare la testa a Cartesio.
1: A me sembra solo un modo complicato per non pagare gli occhiali nuovi dall'ottico. Al paese mio, quando c'è da guardare in faccia alla realtà, si usano gli occhi e basta.
2: Certo, la tua parrocchiale semplicità ignora le raffinatezze della teologia applicata alla specchiera. Murphy stesso, quando riflette sul senso della vita nel buio, usa meno filtri di quei camici.
1: Guarda che se continuano così, tra un po' manderanno pure i matrimoni via radio, come fanno a Samoa, per non fare fatica. Alla fine, l'amore si riduce sempre a un segnale acustico o a un riflesso sfocato.
3: L'importante è divertirsi. Me l'hai detto tu. Due palleggi morbidi sotto il cielo blu. Sudore sulla fronte. Nessuna pretesa in più. Tira la racchetta un bel dritto e via.

divertirsi già. Cristo santo, che fatica!

Lo sapevi che la prima fotografia della storia ha richiesto ben 8 ore di esposizione? Roba da sbadigliare. Ma qui, miei cari granellini della notte, il tempo si è fermato davvero. Siete pronti a farvi catturare da uno scatto che non sbiadisce mai? Ascoltiamo insieme Fixirt Imramen.

Granellini, vi devo dire una cosa. A furia di rimandare la vita, si rischia di invecchiare sul divano. Ma guardate che per rimettersi in gioco basta un battito di cuore e un bicchiere di rosso. Sentite qua che meraviglia, ve la canto addosso. Ecco per voi, Susanna tutta panna.

Oh, miei splendidi granellini delle ore piccole, fuori la città dorme, ma noi siamo qui, complici e svegli tra i mattoni freddi della notte. E allora rifugiamoci lontano dal cemento pesante. È il momento perfetto per intrecciare la nostra pace. Tenetevi forte, si vola, ascoltiamo insieme questa magnifica grass roof.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il sangue sacro degli Orishas. Le pietre sacre sono vive e hanno bisogno del sangue per continuare a pulsare. Immaginate una casa qualunque a Cuba, la routine di una cucina che profuma di caffè e umidità tropicale. Non c'è nulla di insolito nel quotidiano di una famiglia che prepara il pasto, se non fosse per quel piccolo altare domestico nascosto in un angolo. Qui, sotto sguardi devoti, riposano le pietre sacre, che non sono semplici minerali, ma la dimora materiale degli Orishas. La vita scorre placida, finché non giunge il momento di alimentare l'energia vitale, quella Shè primordiale che tiene in equilibrio l'intero universo della comunità.
1: Non è un caos arbitrario, ma un sistema rigoroso. La dinamica della rito, le Bo, è una macchina di precisione supervisionata da Babalawos e Santeros. Si tratta di un sacrificio animale indolore, il cui sangue viene versato direttamente sulle pietre. È l'ingranaggio invisibile della regla de Ocha. L'energia non è statica, va nutrita costantemente per ottenere protezione, guarigione o benevolenza. Senza questo tributo di sangue, il legame tra il divino e il terreno si spezzerebbe, lasciando l'uomo nel vuoto del caso.
0: Eppure, per decenni, questo gesto è stato vissuto tra l'ombra del pregiudizio e il timore della legge. Gli schiavi africani avevano celato le loro divinità dietro le icone cattoliche per sopravvivere, trasformando il dogma in una forma di resistenza culturale. Ma il rito fisico, il taglio netto, il sangue che scorre sull'altare, restava una ferita aperta nel diritto occidentale. Un atto giudicato incomprensibile o cruento, lontano anni luce dalla sensibilità di chi guardava dall'esterno senza comprendere la profondità di quella dedizione ancestrale.

0: Oggi, in Florida o a Cuba, quel rito continua a compiersi nel silenzio domestico, protetto dalla legge, testimone di un'energia che attraversa i secoli, restando inafferrabile, eppure, per i suoi fedeli, assolutamente necessaria.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore. Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Ehi, miei adorati granellini di Radio Granellik, siete svegli laggiù nel buio? C'è chi conta le pecore e chi, come il nostro destriero cosmico, attraversa le galassie a suon di zoccoli di rame. Tenetevi forte alle cuffie, si parte per un viaggio spaziale senza freni. Suona Blazing Gallop.

Avviso di servizio. Il bambino Luigino è al banco dei surgelati e aspetta la sua mamma o il suo papà. Radio Granellic non ti lascia mai da solo.

granellini delle ore piccole. Se avete il cervello che gira a vuoto e un conto aperto con la gravità, beh, bentornati nel posto giusto. Niente scuse, eh? Qui si molla la presa e si azzera tutto. Preparate i muscoli e le frequenze, perché adesso vi spacco lo schema. Su Radio Granellic, Sever the Loop.

0: La meraviglia E sapete una cosa? A volte per capire il mondo bisogna solo lasciarsi cadere in alto.
1: Su Radio Granellic la pubblicità non interromperà mai la musica. Parola di Granello.

Ma alzi la mano chi non ha mai guidato nel buio con le mani gelate sul volante solo per scappare dai ricordi. Lo so, cari miei granellini notturni, la notte fa questi scherzi. Allora premiamo l'acceleratore insieme verso la fine del mondo con Coastal Bend. Via!